distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
5: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
6: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
7: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
6: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
8: Radio Icaro.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, novità.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.

0: Viva l'Italia!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
2: A me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
3: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
4: Ho detto, ma Pali, te non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
3: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Icaroteche, la memoria digitale della Romagna. Speciale Bellaria. Un viaggio tra immagini, storie e ricordi. Un'occasione unica per riscoprire il passato, condividere emozioni e custodire insieme le radici della nostra comunità. Appuntamento giovedì 1 ottobre, ore 21, Cinema Apollo di Bellaria Igea Marina. Ingresso libero.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
1: Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, buongiorno e buona domenica 13 aprile 2025, domenica delle palme, domenica di gloria ma anche di passione, ecco. E in questa mattinata andremo a recitare, a leggere, a meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca, e lo faremo con tanti ospiti. Abbiamo uno studio numero uno davvero davvero gremito. Innanzitutto voglio dare il buongiorno e un ben ritrovato a un caro amico, un caro ospite, a Jacopo Riceputi. Jacopo, buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ben arrivato. Poi abbiamo Marco, una new entry. Buongiorno, buona domenica anche a te.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti.
1: Giuseppe, ovviamente, buongiorno anche a te, buona domenica.
4: Cari amici, da Giuseppe un buongiorno a tutti voi, ovunque ci state ascoltando in questo momento, e un grande saluto anche agli ospiti presenti qui quest'oggi in studio, e do anch'io il benvenuto a Marco, una novità assoluta in una radio.
1: Esattamente, Giuseppe. E poi i due fratelli, Federico Melfi e Luca Melfi, buongiorno a tutti e due, buona domenica, ben arrivati.
5: Buongiorno,
6: buongiorno.
5: Buona domenica, è stato un clamoroso ritorno.
1: Sì, un clamoroso quanto gradito. E poi non è finita, perché alla regia dall'altra parte del vetro salutiamo Gianluca, buona domenica anche a te, e l'encomiabile e immancabile Alex Lesi da Fiumicino. Alex, ciao. Buongiorno e buona domenica.
7: Buona domenica.
1: Tutto bene, come stai?
7: Benissimo.
1: Va benissimo, va benissimo. Accompagnerà il nostro regista in questa puntata domenicale. I social, abbiamo detto, Giuseppe?
4: No, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamate tutti e tre Semi della Parola.
1: Esattamente, potete visitarci, cliccare un mi piace, condividere, scriverci, insomma, potete fare quello che volete. Ora, prima di cominciare, un breve stacco dalla regia. Semi della Parola, Radio Icaro Rubicone, cari amici, andiamo a recitare insieme la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. A tutti buon ascolto e buona preghiera. Quando venne l'ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro:
5: ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
1: E ricevuto un calice, rese grazie e disse:
5: prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio.
1: Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
5: questo è il mio corpo, che è dato per voi, fate questo in memoria di me.
1: E dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo:
5: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Ma ecco la mano di colui che mi tradisce con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito.
1: Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. E nacque tra loro anche una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Egli disse:
5: il re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra di voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come lui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.
1: E Pietro gli disse:
4: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte.
1: Gli rispose:
5: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi.
1: Poi disse loro:
5: Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?
1: Risposero:
6: Nulla.
1: Ed egli soggiunse:
5: Ma ora chi ha una borsa la prenda, e così chi ha una sacca. Chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. E fu annoverato tra gli empi. Infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento.
1: Ed essi dissero:
6: Signore, ecco qui due spade.
1: Ma egli disse:
5: Basta.
1: Uscì e andò come al solito al monte degli ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro:
5: Pregate per non entrare in tentazione.
1: Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
5: Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
1: Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro:
5: Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione.
1: Mentre ancora egli parlava, ecco giungere una folla. Colui che si chiamava Giuda, uno dei dodici, li precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse:
5: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo?
1: Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, dissero:
6: Signore, dobbiamo colpire con la spada?
1: E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. Ma Gesù intervenne dicendo:
5: Lasciate, basta così.
1: E toccandogli l'orecchio lo guarì. Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, capi dei sacerdoti, capi delle guardie del tempio e anziani:
5: Come se fossi un ladro, siete venuti con spade e bastoni. Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete mai messo le mani su di me. Ma questa è la vostra e il potere delle tenebre.
1: Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse:
2: Anche questi era con lui.
1: Ma egli negò dicendo:
4: O donna, non lo conosco.
1: Poco dopo un altro lo vide e disse:
2: Anche tu sei uno di loro.
1: Ma Pietro rispose:
4: O uomo, non lo sono.
1: Passata circa un'ora, un altro insisteva:
2: In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo.
1: Ma Pietro disse:
4: O uomo, non so quello che dici.
1: E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori pianse amaramente. E intanto gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano:
6: Fa il profeta, chi è che ti ha colpito?
1: E molte altre cose dicevano contro di lui insultandolo. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo con i capi dei sacerdoti e gli scribi. Lo condussero davanti al loro sinedrio e gli dissero:
6: «Se tu sei il Cristo, dillo a noi».
1: Rispose loro:
5: «Anche se ve lo dico, non mi crederete. Se vi interrogo, non mi risponderete. Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio».
1: Allora tutti dissero:
6: «Tu dunque sei il Figlio di Dio?»
1: Ed egli rispose loro:
5: «Voi stessi dite che io lo sono».
1: E quelli dissero:
6: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca».
1: Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo.
6: «Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re».
1: Pilato allora lo interrogò:
6: «Sei tu il re dei giudei?»
1: Ed egli rispose:
5: «Tu lo dici».
1: Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla:
6: «Non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna».
1: Ma essi insistevano dicendo:
6: «Costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui».
1: Udito ciò, Pilato domandò se quell'uomo era Galileo e, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. Erano presenti anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro. Prima, infatti, tra loro vi era stata inimicizia. Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, disse loro:
6: «Mi avete portato quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate. E neanche Erode, infatti, ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. Perciò, dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà».
1: Ma essi si misero a gridare tutti insieme:
6: «Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba».
1: Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo perché voleva rimettere in libertà Gesù, ma essi urlavano:
6: «Crocifiggilo, crocifiggilo!»
1: Ed egli per la terza volta disse loro:
6: «Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà».
1: Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui, ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
5: «Figli di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su di voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno i giorni nei quali si dirà: beati le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e alle colline: copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?
1: Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva:
5: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
1: Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere. I capi invece lo deridevano dicendo:
6: Ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio l'eletto.
1: Anche i soldati lo deridevano. Gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
6: Se tu sei re dei giudei, salva te stesso.
1: Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
3: Non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi.
1: L'altro invece lo rimproverava dicendo:
3: Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male.
1: E disse:
3: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
1: Gli rispose:
5: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
1: Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse:
5: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
1: Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo:
5: Veramente quest'uomo era giusto.
1: Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea stavano da lontano a guardare tutto questo. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservavano il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto. Parola del Signore. Cari amici, ecco, abbiamo recitato, abbiamo letto, pregato e meditato insieme la passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca in questa domenica 13 aprile, domenica delle Palme. Io voglio ringraziare tutti voi per essere stati in nostra compagnia, in nostro ascolto, per aver pregato e meditato insieme a noi, e voglio ringraziare davvero uno a uno anche tutti i ragazzi e tutti gli ospiti che sono qui in questa mattinata ad affollare lo studio, a partire da Jacopo.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Grazie anche a te, Marco, per la tua partecipazione.
3: Grazie a voi.
1: È stato un piacere accoglierti. Grazie ovviamente anche a te, Federico e Luca.
4: Grazie, è stato un piacere.
8: È stato un piacere.
1: E ovviamente salutiamo e ringraziamo anche Alex Lisi ancora una volta. Assolutamente, quando vuoi Alex sei sempre il benvenuto. Ovviamente Gianluca alla regia, che salutiamo. Giuseppe, diamo qualche avviso e i social e la Santa Messa.
4: Sì, prima di tutto volevo ringraziare di cuore tutti voi cari amici che avete voluto partecipare. Siamo nella puntata più importante dell'anno, come abbiamo sempre detto, E dunque, per quanto riguarda gli avvisi, è ancora tuttora in corso al santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano e la due giorni del deserto delle Palme, che si concluderà oggi pomeriggio. E mercoledì 16 aprile ritorna il gruppo Amati, sempre presso il santuario del Santissimo Crocifisso di Longiano, tenuto da Suor Maria Rosa Piombino. E la prossima settimana, Pasqua di Resurrezione, sabato sarà interamente dedicato alle confessioni qui nella parrocchia di Santa Lucia.
1: E ecco, ti interrompo un attimo, Giuseppe, non dimentichiamo anche la processione del Venerdì Santo a partire dalle ore 23.
4: Esatto, che partirà dalla chiesa della Madonna Rossa per concludersi a Castelvecchio.
1: Esatto, ecco, e se sei d'accordo io interpellerei un attimo anche Alex Lisi per quanto riguarda il programma della Settimana Santa del Triduo per quanto concerne la parrocchia del Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Fiumicino. Ecco, vediamo un attimo se riusciamo a sentire Alex. Ecco,
8: allora,
1: te.
8: Sì, il programma e il Triduo Pasquale è questo, che giovedì santo alle ore 16 ci sono le confessioni e le benedizioni delle uova, alle ore 20 Santo Rosario, alle 20:30 Santa Messa della Cena del Signore con la manda di piedi dei bambini, dei gruppi di catechismo di quarta e quinta elementare, e alle 9:15 l'adorazione eucaristica. E al Venerdì Santo anche noi facciamo la Via Crucis per le vie del paese, partendo a partire dalle ore 20:30 con la liturgia della croce. E invece Sabato Santo alle 15 confessione e benedizione uova, alle 21:30 la veglia pasquale e niente, dopo la domenica sempre solito orario alle 10:15.
1: Molto bene Alex, anzi cogliamo anche l'occasione per salutare e fare gli auguri di una buona Pasqua anche a Don Vittorio Mancini, ecco, assolutamente. Giuseppe, ci rimane la Santa Messa. Ecco.
4: Sì, che a partire dalle ore 10, che potrete seguire sul canale YouTube della parrocchia qui di Santa Lucia, per finire ricordi social, Facebook, Instagram e il nostro canale Telegram, chiamati tutti e tre, Semi della Parola.
1: Benissimo, benissimo Giuseppe, non ci resta quindi che augurare a tutti una buona giornata e una buona domenica.
0: Avete ascoltato Semi della Parola, il programma di approfondimento religioso di Radio Icaro Rubicone a cura di Lucio Marconi, Giuseppe Giovannelli, Gianluca Merciari.
9: Yo yo the radio, Rubicone.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Anche oggi nella nostra liturgia accogliamo un battesimo. Chiediamo che questo rito non solo apra il cuore alla famiglia, alla bimba che viene battezzata, ma che davvero sia per tutta l'assemblea un momento di gioia e di festa, dove facciamo memoria ciascuno di noi del nostro cammino di fede che è iniziato con il battesimo. Oggi ascoltiamo un Vangelo molto bello, ma anche esigente, dove sentiamo Gesù che cerca dei lavoratori per la sua vigna. Ed è un testo molto molto interessante che ci aiuta a vedere come ragiona il nostro Signore e anche come chiede che la Chiesa si trasformi nell'accoglienza, nella capacità di includere, nella capacità di coinvolgere.

0: Ecco, con questi sentimenti nel cuore iniziamo questa liturgia con i riti prebattesimali. Che nome date alla vostra bambina?
1: Giuliana.
0: Per Giuliana, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
1: Il battesimo.
0: Cari genitori, chiedendo il battesimo per Giuliana, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?
1: Sì.
0: E voi, padrino e madrina, siete disposti ad aiutare i genitori in questo compito così importante?
2: Sì.
0: Oh, fortuna che c'è un Pellegrini che... No, va bene. No, complimenti. Ok, quando si fanno questi riti, uno deve essere convinto, no? Se no, c'è il padrino convinto, Ale. Cara Giuliana, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. E dopo di me anche i genitori, il padrino, la madrina, faranno su Giuliana il segno di Cristo Salvatore.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E chi vuole sedersi, c'è posto qua attorno, sono tanti posti liberi, se non volete rimanere in piedi in fondo alla chiesa.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
2: Andiamo.

Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Senza fine è la sua grandezza.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiami i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
2: Ecco, come vi dicevo, il Vangelo che ci offre la liturgia di questa domenica è un Vangelo molto ricco, è quasi un trattato di teologia della Chiesa. Quando si fa una materia che si chiama ecclesiologia, questo è uno dei testi centrali, perché viene descritto l'agire di Dio nella storia, il regno dei cieli, la cosa più importante per l'essere umano, che è la comunione con Dio, e direi anche un po' l'importanza delle relazioni fra i credenti. C'è una frase particolarissima alla fine, no? Molto strana: tu sei invidioso perché io sono buono. Interessantissima questa frase che Gesù dice a questi personaggi che alla fine vorrebbero un pagamento più grande, perché è da più tempo che lavorano nella vigna del Signore e il Signore dà a tutti la stessa paga, e poi dice: sei invidioso perché sono buono. Non so se entra questa invidia nel cuore del credente, però sarebbe un'invidia brutta essere invidiosi della bontà di Dio. Cioè, proprio un'invidia bruttissima, uno che ci rimane male perché Dio è troppo buono. È proprio una cosa triste. Comunque è un testo veramente interessante, veramente bello. A me una delle cose che stupisce di più è questo modo di fare del padrone della vigna, che esce di continuo: uscito ancora, uscì di nuovo, uscì, non ce la fa a stare lì dentro senza riempire questa vigna di lavoratori. Questa idea, secondo me, nella mente di Dio c'è. Il Signore sa che la cosa più importante è passare del tempo con Lui, è vivere nell'azione dello Spirito Santo, è frequentare la parola di Dio. La cosa più importante per un essere umano è essere in comunione con il Padre, perché quando si perde questa comunione si perde uno dei fondamenti della nostra vita e tante cose di noi si sgretolano, diventano più fragili: il rapporto con il perdono, il rapporto fra la vita e la morte, tanti fondamentali della vita che ci tolgono la serenità, quando noi siamo lontani da Dio diventano fragili, si sgretolano. Ed è questo il motivo per cui questo vignaiolo esce di continuo, vuole che nessuno sia fuori dalla sua vigna. Esce la mattina presto, ne porta i primi che vogliono andare, poi esce di nuovo, poi esce ancora, fino a sera il padrone della vigna tenta di far entrare tutti. È molto interessante questo agire di Dio. Che cos'è questo denaro che Dio dona ai vignaioli? Anche questa è una cosa molto particolare, dà a tutti la stessa paga. Io ogni tanto, quando commento questo testo, dico: sicuramente non è un trattato di economia del lavoro, perché giustamente quelli che hanno lavorato solo qualche ora sono molto avvantaggiati, se la prendiamo da questo punto di vista, perché ricevono tutti lo stesso denaro e hanno lavorato 5 minuti, gli altri invece lavorano dalla mattina. C'è anche un pochino da innervosirsi alla fine di questa parabola, ma c'è una cosa fondamentale: che Dio può donarci solo il suo amore, il suo perdono, e non è una cosa che si può spezzettare. Una volta che tu hai scelto di stare con Lui, Lui ti dà tutto. La cosa che non capiscono i vignaioli gelosi, che alla fine si arrabbiano perché gli viene dato lo stesso denaro di quelli che sono andati a lavorare alla fine, che lavorare nella vigna è il premio più grande di tutti. Stare alla presenza di Dio è la cosa più importante. Questi qua sono fortunati. Se sono andati a lavorare dalla mattina, sono i più fortunati di tutti. Non hanno capito che l'importante non è quello che guadagni, ma l'importante è stare alla presenza di Dio. E quello è il guadagno più grande di tutti. Quindi, di cosa vuoi essere geloso? Anzi, un vignaiolo intelligente dovrebbe uscire con il Signore in piazza per dire: vieni anche te, che qua si sta bene. Un vignaiolo che non capisce questa cosa qua, forse non è nella vigna, si è solo seduto in mezzo ai filari, ma non sta godendo della bellezza dello stare con Gesù. A me viene sempre in mente la storia dei due fratelli, della parabola del figlio il prodigo, quando c'è questa affermazione particolare, e poi concludo, no? dove Gesù dice: sei geloso perché io sono buono. Quando il figlio il prodigo parte per un paese lontano, per il padre è come morto, perché ha perso la comunione con lui. Quando questo ritorna, lui fa una grande festa, e il fratello maggiore non capisce, è geloso della bontà di Dio, è geloso della bontà di Dio. Questo fratello maggiore, che era sempre stato con il padre, probabilmente non c'era mai stato fino in fondo, perché il padre gli dice: quello che è mio è tuo, come hai fatto a non capire che la cosa più bella era stare qui con me? Sei geloso di uno che era morto ed è tornato in vita? E la cosa forse più bella proprio che possiamo sperimentare è questo rimanere in comunione con il padre. E oggi noi celebriamo un battesimo. Penso che questo brano dica una cosa importante a questa famiglia e anche alla Giuliana, che prima ci entra in questa vigna meglio è, perché entrare in comunione con il padre vuol dire realizzare i propri sogni, scoprire cosa vuol dire amare fino in fondo, imparare ad essere felici perché si sta donando la vita. Quindi davvero auguriamo a Giuliana che presto possa essere nella relazione con Gesù nella vigna del Padre. Facciamo la preghiera dei fedeli. Cari amici, invochiamo la misericordia di Cristo, nostro Signore. Per Giuliana, chiamata alla grazia del battesimo, per i genitori, per il padrino e per tutti i battezzati, diciamo assieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Perché Giuliana sia illuminata dal mistero della tua morte e risurrezione,
3: rinasca nuova vita e sia incorporata alla tua Chiesa, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
3: Perché con la grazia del battesimo e della confermazione diventi fedele discepolo e testimone del tuo Vangelo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
3: Perché da te guidata cammini in santità di vita e giunga alla vita eterna, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
3: Perché i suoi genitori, il padrino e la madrina, diano lei, con il tuo aiuto, una chiara testimonianza di fede, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Perché tu custodisca sempre nel tuo amore la sua famiglia, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
3: Perché tu ravvivi in noi la grazia del battesimo, noi ti preghiamo.
2: Invochiamo la protezione dei santi per Giuliana e per la sua famiglia. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista,
1: prega per noi.
2: San Giuseppe,
1: prega per noi.
2: Santi Pietro e Paolo,
1: prega per noi.
2: Santi Apostoli ed Evangelisti,
1: prega per noi.
2: Santi Discepoli del Signore,
1: prega per noi.
2: Santa Lucia, San Martino,
1: prega per noi.
2: San Francesco,
1: prega per noi.
2: Santa Chiara,
1: prega per noi.
2: Santa Caterina da Siena,
1: prega per noi.
2: San Rocco,
1: prega per noi.
2: San Giuliano Martire,
1: prega per noi.
2: Santi e sante tutti di Dio,
1: prega per noi.
2: Ora viviamo la prima unzione. Aprite appena appena il petto di Giuliana qui sotto la maglietta. Facciamo questa unzione che si chiama unzione dei catecumeni, e quest'olio è un olio di protezione, protezione da ogni male. Dio onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo schiavo del peccato la libertà dei tuoi figli. Umilmente ti preghiamo per Giuliana, che fra le seduzioni del mondo dovrà lottare contro lo spirito del male. Per la potenza della morte e resurrezione del tuo figlio, liberala dal potere delle tenebre, rendila forte con la grazia di Cristo e proteggila sempre nel cammino della vita. Per Cristo nostro Signore. Tutti assieme preghiamo sull'acqua, dicendo: gloria a te, o Signore, gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dona la vita. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano, perché noi tutti fossimo in te battezzati. Gloria a te, o Signore. Ora benedici quest'acqua per il battesimo di Giuliana, che tu hai scelto e chiamato alla nuova nascita nella fede della Chiesa, perché abbia la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo tutti assieme, viviamo la rinuncia al male, a Satana e il credo. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio?
1: Rinuncio.
2: Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato?
1: Rinuncio.
2: Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato?
1: Rinuncio.
2: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna?
1: Credo.
2: Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Ci avviciniamo?

battesimo della fede che avevo professato, senza che non mi amavo. Gli anni di battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

facciamo un'unzione che si chiama del Sacro Crisma. Guardate bene voi, perché ve lo diamo anche domenica. Questo stesso olio è quello della cresima. E domenica abbiamo la cresima di 68 bambini, mi sembra due o tre adulti. È l'olio del crisma, che è la consacrazione più alta che si riceve nella Chiesa, riceve un battezzato, un cresimato, un sacerdote. Questo olio è l'olio dei sacerdoti, re e profeti, perché comunque ciascuno di noi è chiamato a rendere sacro il mondo, a vivere come figlio di Dio, quindi figlio di un re e profeta, perché deve essere un segno della presenza di Dio nella vita del mondo. Lo auguriamo a Giuliana, ma anche a tutti noi, che davvero possiamo essere questo segno della presenza di Dio. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato Giuliana dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Unendoti al suo popolo, egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, tu sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Già. Potete prendere la vestina. Chi accende questa? Questi due segni sono segni battesimali, rappresentano la purezza e la fede. La vestina bianca è il segno che ogni volta che il credente vuole può renderla pura attraverso la grazia di Cristo, e invece la luce è il segno della fede. A voi genitori e al padrino è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Giuliana, illuminata da Gesù, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi. Adesso Paolo farà un segno molto bello che si chiama Effatà, e questo termine significa apriti. La luce l'abbiamo già fatta. Il Signore Gesù Cristo, che fece udire i sordi a parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede. A lode e gloria di Dio Padre. Bene, grazie. Ci possiamo appoggiare e continuiamo con l'offertorio. Siamo riusciti a non distruggerla. No, alla fine rideva anche, dai.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù tuo Figlio. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, venga il tuo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli è venuto allora di essere glorificato da te, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane nelle sue mani, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra salvezza celebriamo, o Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. In attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a questo unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dello Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo serve nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Nicolò, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, di Giuliana che oggi hai rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna nel tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo Gesù, nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, cantiamo assieme.

0: Padre, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donnele unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: E con... Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare al Signore.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. E vi ricordo che domenica prossima celebriamo la cresima dei nostri ragazzi e quindi le messe principali non ci saranno qui a Castelvecchio e al Cesare, perché l'orario più o meno delle 10:30-11 sarà quello della cresima, quindi siamo tutti invitati a vivere questo momento. Poi le altre messe del mattino saranno presenti in tutte le altre chiese, se uno non riesce a venire a quella delle 10:30, però qui la messa delle 11:15 non ci sarà. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente e, come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con sua figlia viva sempre in rendimento di grazie, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il padre di questa bambina, insieme con la sua sposa, sia per la figlia il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Dio Onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito, benedica voi tutti, perché sempre e dovunque siate membra vive del suo popolo, in Cristo Gesù nostro Signore. E vi doni la sua pace, Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti, buona domenica. Per le strade in tutto il mondo, chiamati miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno.

soprattutto ai nonni.

Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Radio Icaro, la musica continua.

Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.

0: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Viva l'Italia, dall'Italia. Solo musica italiana.

0: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Viva l'Italia!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.

0: solo musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Tocatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epass L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epass a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epass. Drive your elegance.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Il registro della squadra, quella che pensa, quella che trova le soluzioni anche imprevedibili, a volte improponibili, perché la Pali era in grado di fare questo, cioè voleva lasciare il segno.
3: Per me la Pali mi ha salvato la vita, come si suol dire.
4: Una storia dove il proprio dolore si trasforma in una via di salvezza per altri, a partire dai propri affetti più cari. Un podcast che racconta come dalle sconfitte personali possano nascere frutti che restano e si moltiplicano, anche dopo la morte.
3: Ho detto, ma Pali, tu non hai paura di morire? E lei mi guardò e mi disse no, ma me lo disse con un battito d'ali.
4: Invincibile, un podcast prodotto da Gruppo Icaro. In uscita il 24 settembre sulle principali piattaforme di ascolto audio, su YouTube e sulla piattaforma Icaro Play.
5: Uno per uno.

Icaro Rubiconi. Radio Icaro Rubicone. Radio in espansione.

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il

caffè, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

forse non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Yo, the radio, Ruby Coney.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.